0: je te croquera.
1: Mon petit frein sans terre, c'est rien que pour nous.
2: Ma che cazzo stai a medicare, papà? Ma tu sei una randava, ma vai facendo i disegni, facci muro, scappetto, cinzolaga, un cavallo scito, un tacco alla rutola, ma che cazzo è la mia barba? Ti dico con il microfono, ti parli, mezza via a ballare, ma che puoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, vaffa di gamma, mannaggia, capatone, mannaggia.